0: do il pipezzo. Questo è il pipezzo.
1: Fascia che non posso le venucchi nei marciali. Ove il mondo vuoi non prega fino a un'altra. Ma le cicloze non risa, la messa.